da muke tare su su masu sani makama aiki ne wato masu bautan kasa da Hausa su ba suna sani makama aiki ne ba shakka wai kance mai sani

0: intermite sabato prossimo cantan Fernando Jumat Bona Ona il voce di Pau Olga
1: Chiesa Luca la propria cucca di metà di gesto
0: che il ci di Senegal Olga di da urin da fuci da ke borat ne da ke da ke da mama ne kan shi ko ya toshe da kan shi kafa garo garo karfe su wanda aka yi saka sanadar Olga
2: dan haka mutum ko mai a cikin tantance a cikin

abubakar da fatan suna nan lafiya rashida matar balansi ne alje sarkin fama kili mai audu ga bauchi da sarki abinin zafi mu kwana lafiya zuwa ga binta matan sani mai su dade da ke kokon turu sai kuma kasalla matar yaku

lafiya da sarka Yahuda ne kallon mutanen nan da ka kabu kana da shi ne da sura da manka tabu a kan gora da mutum sai Allah ya manka tabu sai kuma sai sarka zuwa ga mamman dangare da manka tabu tare da wato